0: Can we do it one time? Back to back.
1: We're still rolling.
2: Siete punto siete radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7

7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Radio. 7.7 Rad